0: se ti piace questa musica. I'm not a lover, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 3 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Sono le 6 e 7 minuti.
1: Ed eccoci al via per una nuova puntata di Buongiorno Amici, ben trovati, Max Dupré con voi. Inizia infatti Buongiorno Amici dalle 6 fino alle 9 anche oggi. Apertura che oggi lasciamo agli 883 con Lo Strano Percorso.

più la mia città, e poco prima invece gli 883 per darvi il buongiorno anche oggi. Ben trovati, buon giovedì mattina, ben alzati e buon riposo per chi sta andando a riposare dopo aver lavorato di notte e magari ora li troviamo per strada al volante del loro mezzo un po' assonnati. Buon rientro e buon riposo, la nostra musica per accompagnarvi anche oggi con i vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Vocali o scritti che siano, sono veramente sempre molto apprezzati da parte mia, da parte di tutti Radio Padova. Vi accompagniamo anche oggi in questa mattinata fino alle 9. Lo facciamo adesso con Sabato Sera di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, canzone che ci ha accompagnato per tutta la stagione estiva 2026, però oramai stagione estiva che ha i giorni e le ore contate, tra non molto inizierà anche l'autunno, tra l'altro con temperature più consone alla stagione, mi pare di capire. Buon inizio di giornata anche con il nostro almanacco, la nostra agenda. Oggi 17 settembre, accade oggi nel 1787 a Filadelfia viene adottata ufficialmente la Costituzione degli Stati Uniti d'America, che ultimamente viene tirata un po' per la giacca dal presidente americano. Accade oggi nel 78, 1978 questa volta, vengono firmati gli accordi di Camp David tra Egitto e Israele, mediati dal presidente americano Jimmy Carter, un momento che doveva essere risolutivo per la questione medio orientale, invece sapete bene che le cose sono andate diversamente. Compleanni dei VIP: Anastasia, cantautrice statunitense, classe 68, e Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo, nato pure lui nel 1968, esattamente come Anastasia. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, tra poco Venusia con l'oroscopo, ma attenzione, subito Chiara con Due respiri.

Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2026. Ariete, sarà nel controllo delle emozioni, come suggerisce la luna amica e nonostante l'impulsività solleticata da Marte in quadratura, che dovrete confidare per non rischiare di mettervi in difficoltà nei rapporti di lavoro. Contate fino a 10 prima di parlare e voto 7. Toro, le prospettive di crescita in ambito lavorativo sono

0: In amore serve maggior complicità, insomma evitate di porvi al di sopra del parere altrui e voto 8-. Vergine, la luna dal suo aspetto disarmonico non potrà compromettere il vostro impegno nell'ambiente di lavoro, mentre sarà causa di qualche battibecco nei rapporti affettivi. Voto 8-. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno accentua le vostre doti diplomatiche, oggi anche grazie al sostegno della luna, affinché sappiate essere concilianti negli affari così come nei sentimenti. E voto 7+. Scorpione, protagonisti di un buon periodo, approfittate di Marte positivo per affermare le vostre idee, poiché non incontrerete alcuna resistenza. Voto 8. Sagittario, la luna nel segno vi indicherà il modo più opportuno per sistemare situazioni lasciate in sospeso. Giornata produttiva e voto 8. Capricorno, alcuni astri non vi guardano con benevolenza, pertanto evitate di imporvi, in particolare nell'ambiente professionale. Amore romantico ma non passionale e voto 7. Acquario, la libertà di cui godete in ambito lavorativo non riguarda i sentimenti, tuttavia la luna positiva potrebbe darvi una mano per non peggiorare la situazione. Quindi voto 7+. Pesci, bene il lavoro e anche l'amore, seppur qualche piccolo dissapore possibile per la luna in quadratura vi renda un po' nervosi. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovesci a sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto, quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone, ovviamente non saranno fenomeni diffusi ma macchia di leopardo, venti rotazione di bora con un calo delle temperature, oggi massime diffusamente non oltre i 23-24 gradi, nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

Ferreri, il cielo è sempre più blu, un bel classico di Rino Gaetano che cantava negli anni 70 e che lei ha ripreso intorno al 2009, il primo decennio del nuovo millennio. Siete su Radio Padova, Max Dupré con voi, poco fa le previsioni meteo con Trebi Meteo, grazie per averci dato una bella illustrata e spiegazione delle prossime ore dal punto di vista meteorologico. Adesso sta a noi far sentire il nostro sorriso con le nuvole o senza. Vi accompagniamo con la musica, vi accompagniamo adesso con Cesare Cremonini e con Logico numero 1 qui a Radio Padova, ritmo italiano.

0: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su quattro casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 in punto.
4: Insomma, non una gran serata dal punto di vista calcistico. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Buon avvio di giornata, un saluto a chi si è sintonizzato solo ora. E buona colazione con noi e con i Negramaro, Parlami d'amore.

0: Negramaro a Radio Padova Ritmo Italiano alle 7:04. Parlami anche dei bolli auto, che oggi sembra essere l'argomento del giorno, in prima pagina su tutti i giornali. Naturalmente la mossa del governo attira apprezzamenti e critiche. Critiche da chi parla di regalino preelettorale e una sorta di rabbonimento per gli elettori, e altri che dicono insomma era una delle tasse più odiate e per questo è stata cancellata, un modo anche di andare incontro agli automobilisti che stanno spendendo molto con il rincaro della benzina e del diesel. Il costo di questa operazione vale 2,3 miliardi, coperto dai risparmi sul PNRR, e riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino agli 80 kW. Date un'occhiata al vostro libretto in macchina per verificare se rientrate nella stragrande maggioranza delle vetture, anche perché si parla di un buon 70% nel nostro paese. E poi sono inclusi, e qui non c'entra la cilindrata, tutti i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo però a cittadino. Non pensate di avere l'esenzione se avete quattro macchine in casa per tutte e quattro le macchine, no, vale per una macchina e quindi è personale. Dal Consiglio dei Ministri via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, e qui si tratta di pochi spicci, però vanno incontro a chi naturalmente sulle strade lavora e deve fare in qualche modo fronte a questi rincari che sono stati e continuano ad essere molto preoccupanti a livello non solo italiano ma internazionale. Torniamo alla musica, ma sì, lo facciamo insieme ricordandovi però la linea WhatsApp, se avete voglia di scriverci fatelo al 328 319 8000. E se state viaggiando, buon viaggio con noi. Saluto una bella compagnia di argentini che in questo momento stanno viaggiando verso la Toscana. Buon viaggio con Radio Padova e con la nostra musica.
1: Ritmo italiano. Morì.

0: Chissà se poi alla fine qualcuno l'ha fatto, ovvero esportare la piadina romagnola in giro per il mondo. Ma certo che sì, perché noi italiani in questo senso siamo davvero avanti, e dal cappuccino alla pizza per arrivare anche alla piadina ci siamo sempre dati da fare. 7:12 minuti, a proposito, rilancio il mio saluto e l'augurio di buona giornata a quanti stanno viaggiando, e tra questi anche una bella famigliola in vacanza in Italia. Ha passato parte delle proprie vacanze qui a nord-est e adesso è diretta verso la Toscana. E quindi un saluto a Flavio, un saluto a Luis, un saluto anche a Sebastian. Luis, se in questo momento ci stanno ascoltando e sono sintonizzati su Radio Padova ancora prima di arrivare agli Appennini, dove con le gallerie ci perdono, cominciano a perderci. Vi accompagniamo con la nostra musica, lo facciamo adesso con la prossima, un classico degli anni 70, La mia banda suona il rock.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: E di fatto sarà così, perché quella che stiamo aspettando potrebbe essere l'ultima pioggia d'estate, visto che l'autunno incalza. 7:20 minuti, le notizie per voi che siete al volante tra pochi minuti.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre per attività di manutenzione dalle ore 21.30 di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 5.30 di sabato 19, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Si consiglia Mira-Oriago come entrata alternativa. Nella stessa fascia oraria notturna, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova, con traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Padova Local News.
1: Le 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete, apriamo con Padova. Violenza sessuale su un minorenne agli scavi di Pompei. Arrestato per questo il custode. Il 17enne a metà agosto avrebbe subito degli abusi in una domus chiusa al pubblico, dove l'uomo lo avrebbe attirato fingendosi una guida turistica. Le immagini delle telecamere hanno fornito riscontri alla denuncia. Venezia, spaccio e reati, imbarcati sul volo, riaccompagnati nella loro patria. Cittadini stranieri già noti, rintracciati annuale, hanno avuto comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica. Segnalati e denunciati dai carabinieri, sono stati verificati dall'ufficio immigrazione della Questura di Venezia e immediatamente rimpatriati. Vicenza, Verona e Vicenza, niente tifosi biancorossi al Bentegodi, vietata la trasferta. La prefettura di Verona dispone il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Vicenza e Padova. La decisione era già nell'aria dopo le valutazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Treviso, truffe del finto carabiniere. Due fogli di via, ladri allontanati per 3 anni. Il questore di Treviso ha emesso i 2 provvedimenti a carico di un uomo 44enne e una donna 38enne, residenti nell'Interland di Napoli, accusati di ripetute truffe tra Belluno, Riese Pio X, Oderzo e Villorba. Fiesso Umbertiano, Rovigo, il trattore si ribalta in un canale, 80enne estratto dai vigili del fuoco. L'incidente nel primo pomeriggio di ieri in via Borsetto, l'anziano era rimasto incastrato nel mezzo agricolo, soccorso e affidato al personale del 118. Belluno, turista polacco trovato morto nel cordevole a Cencenighe. Le ricerche sono partite nel tardo pomeriggio di ieri e l'amico con cui era in vacanza ha dato l'allarme non vedendolo rientrare. Era uscito dal primo mattino. Verona, Borgo Trento, fermato sui bastioni e recuperato quasi un etto di hashish, trentenne in manetta. Il personale delle volanti stava svolgendo un controllo in circonvallazione Oriani quando ha notato 2 individui che maneggiavano degli involucri, subito fermati. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre vi aspetta intorno all'1.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Ed è anche il titolo della canzone di Giorgio che abbiamo ascoltato in questo scampolo d'estate, oramai sul fine dell'estate, con i temporali in arrivo. Ma sentiamo che cosa ha da raccontarci da Trebi Meteo il nostro Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovescio sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto. Quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone. Ovviamente non saranno fenomeni diffusi ma macchia di leopardo. Venti in rotazione di bora con un calo delle temperature. Oggi massime, diffusamente non oltre i 23-24 gradi. Nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: piace questa musica?
1: Ora siamo un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità. Dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: sola.
1: Ma certo che non sei più sola, Annalisa con Ragazza Sola, Radio Padova, Ritmo Italiano. Non sono soli gli amici che sono al volante in questo momento, e in particolare quella bella compagnia che ho salutato anche prima, ovvero Susanna, Luis, Flavia, Luis Sebastian, che oggi festeggia il compleanno. Tanti auguri Luis Sebastian e buon viaggio. Si stanno trasferendo dal nord-est d'Italia alla Toscana per la loro vacanza che è partita qualche settimana fa dall'Argentina, quindi buon cammino per il nostro bel paese a caccia di itinerari che insomma poi porterete nella vostra terra argentina. C'è chi invece porterà le tradizioni irlandesi in Italia e accadrà proprio a partire da domani a Verona. Domani infatti c'è il Tocatil, 24esima edizione, l'Irlanda ospite d'onore del Festival dei Giochi di Strada, e speriamo presto si possa fare anche con l'Argentina. Dal 18 al 20 settembre Veronetta ospiterà oltre 100 eventi tra giochi tradizionali, sport, musica, danza, incontri e attività culturali. Il festival è riconosciuto dall'UNESCO come buona pratica per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Tocatì, che presenta quindi questo gemellaggio con l'Irlanda, l'insegna della condivisione nel mondo dello sport, della cultura e i giochi della tradizione. Fanno sapere e dicono Tocatì non è soltanto un festival, ma un vero progetto culturale che negli anni ha saputo affermarsi nel panorama nazionale e internazionale.
2: Ritmo italiano.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Bellissimo?
0: Penso sia bellissimo.
1: Ma certo che sì, è bellissimo cantare di fronte a tanta gente, lo farà ancora Tiziano Ferro, che si sta preparando anche psicologicamente a un tour importante, importantissimo, che lo vedrà poi fare tappa in diversi paesi nel mondo intero, specie nei paesi del Sud America, dove è molto noto e apprezzato e conosciuto. Bene, con Tiziano Ferro ancora l'augurio di buona giornata da parte di Max Dupré, con voi fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000 se volete raggiungerci con un messaggio scritto o, perché no, vocale, o insieme a qualche bella immagine scattata di primo mattino.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net.

0: Radio Padova News.
1: Vi è il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. A presentarla alla Premier Meloni, che dice: continuiamo il lavoro di alleggerimento fiscale.
2: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Inquietante omicidio a Latina, spari provenienti da una utilitaria hanno centrato un uomo vicino ad una chiesa ieri sera intorno alle 21, la vittima è un 30enne del Gambia. La procura indaga per omicidio, non è chiaro se l'uomo fosse l'obiettivo degli spari e in che contesto sia maturata l'aggressione. Ed è tutto a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Buongiorno amici.
7: Mi piacerebbe dirvi che splende il sole a nord-est, ma oggi non sarà così. Atteso un peggioramento, una perturbazione in arrivo dal nord Europa. Siete su Radio Padova e ora c'è Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo.

0: Brisio a Radio Padova. Ci vuole calma e sangue freddo, e questo vale anche per i runner di Cadoneghe, perché stasera è prevista la Summer Run 2026, ma c'è un po' di apprensione a Cadoneghe per questa grande festa finale sotto le stelle, o almeno questo si auspicavano, ma non sarà così per il cielo, o almeno il peggioramento è atteso proprio nel pomeriggio di oggi. Protagonisti anche i cani, stasera l'ultima tappa della manifestazione, due percorsi per runner e camminatori, spazio alle famiglie e tradizionale poi terzo tempo a Meianiga. Presenzierà il primo cittadino, insomma un modo per salutare ufficialmente la stagione estiva, ed è momento di camminate e di maratone cittadine. La prossima è prevista a Castelfranco Veneto, si augurano, e sarà così probabilmente per il tempo, che sia una bella giornata di sole. Tutto pronto infatti per la 46esima passeggiata del Giorgione, in programma domenica prossima, domenica 20 settembre, un appuntamento che da quasi mezzo secolo, e quindi da quasi 50 anni, accompagna la città all'inizio dell'autunno, e anche quest'anno porterà migliaia di persone a camminare, correre e vivere insieme le strade e i percorsi del territorio castellano. La passeggiata del Giorgione è una manifestazione aperta a tutti, capace di riunire famiglie, gruppi, amici e via dicendo, partendo alle ore 9 da corso 29 aprile a Scaglione, con 4 itinerari adatti a tutte le portate, insomma dai professionisti a chi vuole passeggiare tranquillamente per la città. Una bella domenica quindi di passeggiate, di camminate a Castelfranco Veneto, alla passeggiata del Giorgione numero 46. A loro e anche a voi l'augurio di un buon weekend.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2026. Ariete, sarà nel controllo delle emozioni, come suggerisce la luna amica e nonostante l'impulsività solleticata da Marte in quadratura, che dovrete confidare per non rischiare di mettervi in difficoltà nei rapporti di lavoro. Contate fino a 10 prima di parlare e voto 7. Toro, le prospettive di crescita in ambito lavorativo sono sempre buone, ma cercate di pensare positivo anche per i sentimenti, senza farvi influenzare troppo dai capricci di Venere in opposizione. Voto 8 meno meno. Gemelli, le vostre idee curiose ed entusiaste sono sempre alimentate da un ottimo Mercurio, tuttavia oggi la Luna, guardandovi poco benevolmente, potrebbe causare qualche dubbio. Siate riflessivi e voto 8 meno. Cancro, la posizione dissonante di Mercurio potrebbe causare un po' di nervosismo nell'ambiente di lavoro. Tutto bene invece in famiglia e voto 7. Leone, approfittate della luna amica per porvi obiettivi ambiziosi, visto che avrete modo di raggiungerli anche celermente. In amore serve maggior complicità, insomma evitate di porvi al di sopra del parere altrui e voto 8 meno. Vergine, la luna dal suo aspetto disarmonico non potrà compromettere il vostro impegno nell'ambiente di lavoro, mentre sarà causa di qualche battibecco nei rapporti affettivi. Voto 8 meno. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno accentua le vostre doti diplomatiche, oggi anche grazie al sostegno della Luna, affinché sappiate essere concilianti negli affari così come nei sentimenti. E voto 7 più. Scorpione, protagonisti di un buon periodo, approfittate di Marte positivo per affermare le vostre idee, poiché non incontrerete alcuna resistenza. Voto 8. Sagittario, la luna nel segno vi indicherà il modo più opportuno per sistemare situazioni lasciate in sospeso. Giornata produttiva e voto 8. Capricorno, alcuni astri non vi guardano con benevolenza, pertanto evitate di imporvi, in particolare nell'ambiente professionale. Amore romantico ma non passionale e voto 7. Acquario, la libertà di cui godete in ambito lavorativo non riguarda i sentimenti, tuttavia la luna positiva potrebbe darvi una mano per non peggiorare la situazione. Quindi voto 7 più. Pesci, bene il lavoro e anche l'amore, seppur qualche piccolo dissapore possibile per la luna in quadratura vi renda un po' nervosi. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Faccia la finestra, il cielo d'Irlanda lo vedi anche qui a nord-est in Italia oggi. Sono le 8:20, un saluto a quanti stanno viaggiando in questo momento con la musica di Radio Padova in sottofondo. Rimanete con noi, tra poco con Viaggiando la viabilità.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, na na na na na, na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. In questi minuti, a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo rallentamenti tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano e tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla Venezia-Trieste si verificano code tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: d'amore. L'ultimo successo di Sal Da Vinci, Fuga d'amore. Non si trattava di una fuga d'amore, ma un'assenza giustificata, quella di Vasco Rossi. Non dispiacerà a Sal Da Vinci se parliamo di Vasco Rossi adesso. Operato alla schiena proprio nei giorni scorsi, c'è stato però il suo messaggio rassicurante ai fan sui post social: sono già in piedi, anzi mi sto annoiando, ho bisogno di fare qualcosa. Il rocker si è sottoposto infatti a un intervento programmato di decompressione lombare. Questo intervento, insomma, però che meritava di tutte le massime attenzioni per Vasco Rossi, che non dimentichiamolo ha 74 anni. Il comandante si è sottoposto ieri a questo tipo di intervento programmato da tempo perché insomma i fastidi erano crescenti, e lui che si sta preparando a quella sorta di giubileo per i suoi 50 anni di carriera il prossimo anno a Roma, sapete bene che bisogna essere in forma. Saranno infatti 10 i concerti che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno, un momento impegnativo anche dal punto di vista fisico, quindi insomma questo check-up, questo tagliandino non può che far bene al vecchio e grande comandante.
1: Ritmo italiano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Andrà tutto bene. 883 su Radio Padova alle 9.53. Mi ricordo i tempi del Covid, questa frase ritornava sempre: andrà tutto bene. Poi è successo di tutto in giro per il pianeta. Bentrovati da Luca Lazzari. Tra pochissimo appuntamento con la nostra redazione. Ci saranno in diretta le ultime notizie. Ma adesso la nuova di Ermal Meta. Il cielo.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Sospeso per il 2027 il bollo per le auto di media e piccola cilindrata e i motocicli. Tassa particolarmente odiata dagli italiani, ricorda la Premier Meloni presentando la decisione del CDM, che intanto ha prorogato anche il taglio delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Congelato invece dal Consiglio dei Ministri il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Il caso Revolut, la banca digitale britannica finita nel mirino degli hacker che chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari per i dati di quasi 700 clienti. Violata la mail della prefettura di Reggio Calabria. Sul caso indaga la procura del capoluogo e la direzione nazionale antimafia, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica. Abbiamo 147 gigabyte di dati della polizia, rivendicano gli hacker. Le opposizioni chiedono chiarimenti al ministro Piantedosi. Ricovero ed operazione alla schiena per Vasco Rossi, l'artista icona del rock italiano, ha spiegato che era un intervento programmato e rassicurato i fan. Sono già in piedi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Danza sul mio petto, Biagio Antonacci su Radio Padova. Che dichiarazione d'amore. 10:06, buona giornata. Adesso mettiamo in fila tre canzoni italiane. Come ogni ora subito c'è Fulminacci e questa è Maledetto Me.
1: Tre canzoni in fila.

Siamo mai, articolo 31 su Radio Padova, 10 e un quarto, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica qui da noi, tra poco aggiorniamo la viabilità, ma adesso Malika Ayane è una possibilità.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Partiamo ancora dalla Brescia-Padova, dove a causa di un incidente si registrano code tra Montebello e Soave in direzione Milano, in un tratto già interessato da rallentamenti per traffico intenso fino a Verona-Est. Disagi anche sulla carreggiata opposta verso Venezia, dove per un veicolo fermo sulla corsia lenta segnaliamo code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona-Sud. Per traffico intenso si verificano ancora code sulla Padova a Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est verso Padova e code anche sulla stessa tangenziale in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Madame su Radio Padova alle 10:30 e adesso vi parlo di Donne in Campo, che è l'associazione al femminile della CIA Agricoltori Italiani, che ha dato vita ad una svolta ecologica senza precedenti, cioè hanno registrato il marchio Agri Tessuti. Di cosa si tratta? L'obiettivo è creare una filiera tessile 100% made in Italy, capace di trasformare gli scarti e i sottoprodotti della terra in abiti e tinture ecologiche. E mentre l'industria della moda resta una delle più inquinanti al mondo, questa iniziativa dimostra che l'economia circolare può partire proprio dai campi, e la nostra terra, il Veneto, è sicuramente un luogo ideale per questo progetto, che si sviluppa su due binari: da un lato il recupero delle fibre tradizionali come lino, canapa e seta, dall'altro l'uso di coloranti naturali ricavati da residui agricoli come buccia di cipolla, foglie di carciofo, scorze di melograno e ricci di castagno, che sostituiscono così i pigmenti chimici nocivi, con un valore potenziale di 30 milioni di euro e il coinvolgimento di circa 2000 aziende agricole guidate dalle donne. Insomma, un progetto veramente molto bello e molto importante. Quindi complimenti a Donne in Campo. Ancora una volta, buona mattinata. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è la nostra musica, ci sono i vostri messaggi 328 319 8000. E adesso Eros Ramazzotti, e questa è Un'emozione per sempre.

0: vita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore.
1: Radio Padova. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: svelo una piccola cosa. Allora, io e Cristina ci siamo messi in cuffinta e sta tipo un minuto e mezzo fa, due minuti fa, per due motivi secondo me. Allora Cristina, conferma. Allora, uno, innanzitutto il piacere di ascoltare in cuffia una canzone, sì, come questa, che è, sì, un capolavoro, sì. E poi anche perché mi sa che non siamo più abituati alle canzoni che durano quattro minuti, quattro minuti e mezzo. Siamo, sì, tarati sul tre, sui due minuti e mezzo, tre minuti per forza. E quindi dici, certo, vabbè, ci metto le cuffie.
1: Ma
0: poi
1: perché
0: dopo...
1: Le canzoni avevano una struttura completamente diversa, poi, sì, col passare degli anni, dal punto di vista del mercato musicale, le discografiche hanno deciso che le canzoni devono stare tra i 2 minuti e 45 e 3 minuti e mezzo al massimo,
0: esatto,
1: non so, perché all'interno di un'ora di programmazione radiofonica devono starci tante canzoni.
0: Per quanto, per quanto riguarda la radio, esatto. All'inizio invece mi ricordo, non li ho vissuti gli anni 60, sono nato negli, ecco, anni 60, ma non li ho vissuti, sì, che praticamente le canzoni tipo quelle dei Beatles duravano, sì, due minuti e dieci, perché nell'album dovevano starci 45 minuti, nel vinile più di quello non ci stava,
1: vero,
0: quindi
1: vero,
0: avevano quel tipo di,
1: però una
0: di
1: canzone
0: problema
1: questa,
0: dei soldi.
1: Erano delle suite vere e proprie, sì, delle suite. 50 anni,
0: mamma
1: mica
0: mia,
1: uno scherzo sta canzone
0: mia.
1: Comunque vabbè,
0: è sempre del 2045.
1: Ok, sappi che per merito tuo un sacco di persone in questi ultimi 10 minuti hanno avuto questo cuore, sobbalzo al cuore per merito tuo, insomma, è arrivata questa canzone. Adesso ancora tu, Lazzari, ci vediamo tutti i giorni a quest'ora. Non,
0: buongiorno,
1: possiamo continuare a incontrarci così.
0: Non possiamo vederci così.
1: Esatto. Che acqua che è venuta
0: bella,
1: giù,
0: insomma.
1: Mamma mia. Allora, parlerò all'interno del Ciao Cri dopo, tra le tante cose, del Moai, che è la tradizione dei cinque amici per tutta la vita,

0: e alimenta la longevità degli abitanti di Okinawa, ed è una cosa proprio provata, cioè, scientificamente. Okay. Praticamente loro dicono che questa tradizione secolare praticamente suggerisce che vivere a lungo potrebbe dipendere anche dalla qualità dei legami che costruiamo nella nostra crescita, insomma, hai capito? E quindi si chiama Moai, i cinque amici per tutta la vita.
1: Okay.
0: È una cosa che ti permette di stare bene, evidentemente fa bene anche alla salute.
1: Direi.
0: Ho fatto di equilibrio. Oh, poi sicuramente ci sono i fungaroli all'ascolto.
1: È perché periodo,
0: questo, ragazzi miei. Allora, cari cercatori di funghi, io ve lo dico, ci sono gli esperti che dicono smettete di andare nel bosco da soli perché volete preservare il segreto del vostro posto.
1: Ah, sì, giusto, ce l'hanno.
0: Perché, ma è vero, per carità, sì, capì, sì. È comprensibile. Ma dicono quelli del soccorso alpino che sono tantissime le richieste poi di aiuto perché sono lì da soli. Una persona dice no, quello è il posto mio, lì trovo i porcini, gli ovuli, queste robe qua. E insomma, ragazzi,
1: cioè, ditelo ad un amico che non gliene frega niente di funghi.
0: Almeno avvisate qualcuno, guarda che io sarò là
1: nella zona.
0: Per cui ci sono molte le persone che chiedono aiuto perché o scivolano, si fanno male.
1: È vero.
0: Ho visto un porcino in una sporgenza, quello è mio, me lo piglio io. C'è gente che si fa male. Capito?
1: Stai parlando di una cosa che in realtà è grave, però
0: è così.
1: Fai il giro,
0: ma sono pazzi.
1: Comico e drammatico.
0: Ma certo, cerco di alleggerire, Luca. Anche quelli che fanno le ferrate con l'infradito, senza una bottiglina d'acqua.
1: Ma dove sei che te?
0: Ma veramente.
1: Ma dove va?
0: Ma veramente.
1: Ma dai.
0: Scappati di casa.
1: Esatto. Questo è altro tra poco su Radio Padova. Ciao Cri, subito invece c'è Ultimo e questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Volevamo solo essere felici. Francesco Gabbani a Radio Padova. Vi saluto qui e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra poco con Cristina Dori fino alle 14. Ciao Cri, prima l'appuntamento con l'informazione e le ultime notizie.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Padova News.
1: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
2: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario, in caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
1: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

mi è sempre piaciuto questo finale, è rimasto sospeso, come si dice in gergo tecnico, proprio per mantenere alto il pathos, la tenerezza creata dalle parole della canzone di Laura Pausini. E alle 12:06, buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padorismo Italiano. Da questo momento, diciamo, prendo le redini di quella che è la fascia proprio centrale della programmazione di Radio Padova Ritmo Italiano, ovvero il Ciao Cri, che si intitola così questo contenitore, perché io sono Cristina Dori, gli amici da sempre in famiglia mi chiamano Cri, Cristina troppo lungo, quindi Ciao Cri, se volete potrebbe essere anche l'incipit dei vostri messaggi al 328 319 8000. È arrivata la pioggia, è arrivato il fresco, cominciamo a respirare, le persone sono un po' meno tese, un po' meno nervose, grazie anche al cambiamento diciamo del clima. Ma vorrei ricordarvi l'importanza di questo 17 settembre 2026, che è la giornata mondiale della sicurezza delle cure. È un valore fondamentale in ogni fase del percorso di cura, soprattutto quando si affrontano malattie croniche che richiedono assistenza, continuità e collaborazione tra professionisti, pazienti e caregiver. In oncologia, sicurezza significa accompagnare ogni persona lungo un percorso coordinato, condiviso e continuo, dalla prevenzione allo screening, dalla diagnosi al trattamento e alla riabilitazione. E mi vengono in mente gli amici che lavorano allo IOV, tutti, professori, medici, ricercatori, insomma gli amici dello IOV che lavorano ogni giorno perché la sicurezza sia parte integrante della presa in carico, attraverso la competenza, l'appropriatezza delle cure, collaborazione tra professionisti e attenzione ai bisogni di ogni persona. Quindi giornata mondiale della sicurezza delle cure, e chi è meglio di chi sa cantare per offrirci magari una cura che fa bene al cuore? Arriva la novità Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, e il titolo di questa canzone è Goya. Cosa so?

fino all'imbrunire, e devo dire che guardando fuori con il grigio che c'è, uno dice scusa, ma è mattina o tardo pomeriggio? A parte che le giornate si stanno accorciando in una maniera pazzesca, comincia a far buio tipo 7:30, insomma vabbè, d'altro canto l'autunno oramai incombe, invece noi continuiamo a pensare a quella che può essere una bella gita in barca grazie a Jovanotti e Alfa.

0: Il cielo non ci vuole ed era Fred De Palma, ancora buonissima mattinata con Radio Padova, Ritmo Italiano, con il Ciao Cri, che è questo spazio che stiamo vivendo insieme con me e Cristina Dori. State ascoltando Radio Padova sui 103.9, la storica frequenza, ma non ci occupiamo solamente di musica, ci occupiamo anche di tutte le persone che sono all'ascolto e che sono al volante e vogliono avere tutti gli aggiornamenti di Info Viaggiando. Se restate qua, tra poco arrivano.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbuyquick.net.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code per incidente tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste, mentre per traffico intenso si verificano incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la A23 Palmanova-Tarvisio sempre verso Trieste. Traffico intenso anche sulla Padova-Venezia con code tra la tangenziale di Mestre ed il Bivio per la A13 in direzione Padova e sulla Brescia-Padova dove si viaggia a rilento sia verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud sia verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

tutti pazzi per Saif, Parlare d'amore, una canzone che ha acceso la fantasia di un sacco di gente. E alle 12.30, scattata in questo momento, arriva Neck con Io ricomincerei.

0: Ospite a Radio Padova oggi la dottoressa Angelica Moriello, specialista in biologia della nutrizione presso le sedi del Centro di Medicina di Preganziol, Marcon e San Donà di Piave. Dottoressa Moriello, si parla di microbiota come di un alleato fondamentale della nostra salute. In che modo un microbiota alterato può aprire la porta allo sviluppo di diverse patologie?
1: Dunque, a fronte degli studi più recenti, il microbiota è da considerarsi un organo che è connesso a più assi, intestino fegato, intestino polmone, intestino cervello, per cui uno stato di alterazione del normale equilibrio del microbiota intestinale è chiaramente correlato allo sviluppo e alla progressione di patologie a carico di questi organi. Inoltre, un'alterazione della permeabilità intestinale e l'infiammazione cronica sono oggi associati a diabete e disturbi di tipo autoimmunitario.
0: E quanto conta l'alimentazione, considerata da molti la nostra prima barriera immunitaria, nel proteggerlo e mantenerlo in equilibrio?
1: Qui la scienza è molto concreta. Studi importanti hanno dimostrato che una dieta ricca di alimenti fermentati aumenta la diversità del microbiota e riduce i marcatori dell'infiammazione. Inoltre, diete ricche di alimenti vegetali diversi e povera di proteine animali si associa a una maggiore diversità del microbiota. Faccio un accenno alle diete chetogeniche a bassissimo apporto calorico, che sono uno strumento importantissimo per il trattamento dell'obesità, in quanto una meta-analisi del 2025 dimostra che possono determinare un aumento della diversità del microbiota.
0: Grazie alla dottoressa Angelica Moriello, specialista in biologia della nutrizione presso le sedi dei centri di medicina di Preganziol, Marcon e San Donà di Piave. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Voglio giocare a tennis,
4: anzi voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Le bellissime di Radio Padova, le canzoni, tre che hanno fatto la storia della musica italiana, a concludere le quali è arrivata lei, Carmen Consoli, con Parole di burro. Un abbraccio da parte mia, Cristina Dori, vi aspetto domani a mezzogiorno, come sempre, per il Ciao Cri. Ora avrete la nuova, bellissima, meravigliosa Errore di Gianna Nannini, ce l'ascolteremo insieme, e tra poco anche Made in Italy.
1: Ciao!

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Santa.
1: Erano LDA con H7 Santa su Radio Padova, Ritmo Italiano, e mentre da 5 minuti abbiamo piacevolmente superato le 14, noi entriamo nel vivo della parte pomeridiana di questa giornata di giovedì sullo sfumare della settimana. E buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17 noi cominciamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Ligabue è la prima, Qualcosa per te.
2: Tre canzoni in fila.

A 26 anni dalla sua realizzazione, il timido ubriaco di Max Gazzè su Radio Padova, Ritmo Italiano, noi così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Le 2:15, buon pomeriggio su Radio Padova, anche Dito nella Piaga, Businessman.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Soave San Bonifacio e Verona Est per chi viaggia verso Milano. Traffico intenso con incolonnamenti anche sulla Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la statale 53 di Postumia, gestita da ANAS, è momentaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente con mezzo pesante intraversato all'altezza di Castelfranco Veneto. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 6 di sabato 19, verranno chiuse per lavori le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Gli utenti provenienti dalla A28, Porto Gruaro Conegliano e diretti sulla A27 Mestre Belluno dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

nuovo su Radio Padova Ritmo Italiano in questo nostro pomeriggio, 14:30 minuti, e per un attimo colgo al volo una notizia che riguarda il lavoro e riguarda soprattutto una categoria con una certa età. Voi over 55 siete lavoratori in aumento, è un dato di queste ultime ore. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati, ma addirittura del 65%, ed è davvero una gran percentuale. È il segno chiaramente di un paese che lavora più a lungo, è cambiata la struttura della popolazione evidentemente, però vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Tra i dati, non tutti i lavori riportano proprio i dati, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse anche fisiche, ed è qui il nodo politico della longevità. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Il nostro Ritmo Italiano ritrova Fra Quintale, questa è Aranciata.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: vuoi.
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, era Genova e Napoli su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Tra poco torna anche la redazione per le ultime notizie. Intanto Ermal Meta, questa è Calma Metafisica. Il cielo

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Roma News.
1: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne, così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Pazzi, stupidi ragazzi. Così Raff nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Rosa Chemical e si intitola Mamma Mia.
1: Tre canzoni in fila.

Fa un po' Spandau, ma del resto questa fu la collaborazione tra Caparezza e Tony Hadley nel 2011. Goodbye Malinconia ci aiuta a mettere da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che tra meno di un'ora comunque torna inevitabilmente rinnovato. Su Radio Padova ora Samurai J.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

Era Giorgia tra le lune e le dune nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, e per un attimo pagina sportiva, bella prestazione del Milan ieri sera. E per un attimo Europa League anche stasera, Juventus contro gli olandesi del NEC Nijmegen, staremo un po' a vedere come andrà, ma anche la Juventus non è in Champions? Boh. E non solo calcio comunque questa sera, campionati europei di volley, stasera c'è Italia-Slovenia, tra i precedenti tre, i precedenti agli europei, due vittorie dell'Italia, una della Slovenia, e questo fa pensare in maniera positiva per la serata. Si gioca alle 21 a Modena, all'Italia basterà comunque conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone, quindi potrebbe anche perdere 3-2 senza alcun tipo di problema. Il primato nel girone non dovrebbero toglierlo.

0: ti piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

con padre e madre di Cesare Cremonini. Noi arriviamo così ai saluti per quanto riguarda il nostro appuntamento di oggi, che si rinnova domani a partire dalle 14. Tra poco sarete con Franco Ghirardello. A voi l'augurio di trascorrere una serena serata. Sentiamo anche Elisa, Amore è, a domani.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica Le Lenti. Ottica Le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Roma News.
1: Europa League alle spalle, il pesante capo casalingo del Milan col Benfica esordio stasera dalla Juventus alle 21 allo Stadium. Dopo la disfatta col Sassuolo, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Luciano Spalletti.
2: Attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima.
1: Nel NEC aria di derby per l'ex Toro Schurz, ore 21, arbitro l'ucraino Derevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, Besiktas Marsiglia. Agli europei maschili di pallavolo si chiude la prima fase, imbattute con già in tasca il pass per gli ottavi a Modena, ore 21.05, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone, poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Tennis, dopo Sinner e Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, ma qualificato in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 in punto.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Siete su Radio Padova, sono le 17:05 minuti. Un buon pomeriggio e un buon giovedì con me fino alle 20 anche oggi. Questo è Si Viaggiare, io sono Franco Ghirardello. Vi aspetto al 328-319-8000. Siete su Radio Padova, ritmo italiano, ora c'è Zucchero, Soul Man.

0: Buon vento qui su Radio Padova, sono le 17:15 minuti, vi ricordo, lo dico per chi è in viaggio in questo istante sulle nostre autostrade del Veneto, tra poco c'è il vostro appuntamento dedicato alla viabilità. Adesso Vasco Rossi su Radio Padova.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo del tratto di competenza di autostrade Alto Adriatico tra la A28 e la A27. Dalle 22 di venerdì 18 settembre fino alle 6 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire a Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Ligabue, qualcosa per te. Sono le 17:30 minuti. Allora parliamo di vacanze ancora, perché quanti di voi hanno detto basta, dai, cambio aria quest'estate? E insomma lo hanno fatto davvero in tanti. Dati ufficiali dell'estate 2026 parlano proprio chiaro. Gli italiani hanno ufficialmente un po' rottamato, sai, la classica vacanza, quella stanziale, quella lì un po' stantia, un po' noiosa, cioè niente più 15 giorni piantati nello stesso posto, stesso lettino, stesso mare, insomma a contenderci, sai, magari l'ultimo centimetro di ombra col vicino di ombrellone. No, la nuova parola di quest'anno è stata itinerario, cioè borghi arrampicati magari sulle colline, i percorsi enogastronomici, on the road, no, vista mare, la vacanza che è diventata proprio un vero e proprio tour dinamico. Insomma, abbiamo trasformato le ferie in una bella tappa tipo Giro d'Italia, no, ma con la focaccina, insomma al posto della borraccia. Ecco, abbiamo avuto sempre il nostro bel pranzo quasi al sacco, perché ci siamo spostati di branda in branda. Insomma, è la cosa, devo dire, che è piaciuta. Gli italiani, insomma, vogliono cambiare, insomma, di volta in volta, e meno quei 15 giorni lì fatti nello stesso posto. Insomma, ci piace un po' girare. La frittata, va bene, siete su Radio Padova, buon pomeriggio, con un bel sole ancora alto. Mi raccomando, vi aspettiamo anche con i vostri messaggi, come sempre, per interagire con noi. C'è il 328 319 8000. Adesso c'è Cioffi, sentiamo la sua canzone, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Negramaro meraviglioso, erano le nostre bellissime le canzoni di Radio Padova, quelle che hanno fatto la storia della musica italiana e non appartengono neanche più a noi, ma a tutto il pubblico che le ama, a tutti noi, va bene? Siete su Radio Padova e tra poco l'appuntamento è con la nostra redazione giornalistica per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima, sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.

Padova. Suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggia.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 0,25 punti dal 3,75 al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente, Piazza Affari si attesta a più 0,8%, Maglia Rosa Londra che guadagna più dell'1%. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Che nome dai?

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ah, che meraviglia, Ernia con Dedica, siete su Radio Padova alle 19:05, una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello, insieme fino alle 20, come sempre questo è Sì Viaggiare, il nostro contatto per interagire con noi, raccontateci sempre com'è andata questa giornata del giovedì, sentite profumo di weekend anche voi? Io sì, 328 319 8000 per scriverci e soprattutto per farci sentire il vostro messaggio vocale. Ora c'è Safe, Parlare d'amore. Che bello!

Peyote con Kodak, siete su Radio Padova alle 19:16 minuti e proprio di Willy Peyote uscite anche le prossime date del suo tour che ripartirà dal 10 di ottobre a Nonantola e si chiuderà proprio il 7 di novembre nella nostra Padova. Siete proprio nella radio giusta, allora pronti per ascoltarci anche un classico davvero del 2001, questo sicuramente ve lo ricordate, quello dei Luna Pop che cantavano Se ci sarai.

Se ti piace questa musica, I'm not a lover, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the kind. Radio Padova History.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo in questi minuti sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27. Restiamo sulla tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21.30 di venerdì 18 fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere stradali, entrata consigliata Miro Oriano o Spinea sulla A4. Ancora tangenziale di Mestre, sempre dalle 21.30 di venerdì fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Madame Marrakesh c'era Volevo Capire, siete su Radio Padova e tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il tempo, ne sapremo di più con gli esperti, con Tribi Meteo, avremo Daniele Berlusconi. Rimanete con noi, prima c'è Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti puntuali per collegarci con i nostri esperti del tempo. Trebi Meteo, c'è Daniele Berlusconi. Buonasera Daniele, eccoci, ciao.
2: Buonasera Franco, ben ritrovati a tutti.
1: Grazie, noi abbiamo ancora il ritmo dell'estate, chissà se possiamo parlarne veramente meteorologicamente parlando, insomma, tra me e te. Che dici?
2: Diciamo che meteorologicamente adesso siamo in autunno, quindi l'estate almeno da quel punto di vista ce la siamo lasciata alle spalle, poi certo. Tra pochi giorni in equinozio e sarà ufficialmente anche a livello astronomico l'autunno, ricordiamo il 23, mercoledì prossimo sarà l'equinozio d'autunno, e quest'oggi diciamo una parvenza d'autunno l'abbiamo avuta, ecco, sì. È arrivata questa perturbazione che ha portato una maggiore instabilità rispetto ai giorni scorsi, che oggi la rovescia temporale hanno impegnato un po' tutto il Triveneto, adesso si sono attenuati, c'è un parziale miglioramento in atto, però ecco, anche domani comunque la giornata sarà piuttosto variabile, con ancora degli annuvolamenti, qualche piovasco più probabile sui rilievi, però non escluso anche qua e là su pianure e coste. Questo diciamo minimo di bassa pressione non è particolarmente intenso, particolarmente strutturato, però considerata la stagione, siamo a settembre, quindi i mari sono molto caldi, quindi localmente qualche fenomeno anche di una certa intensità ci può scappare, però pur sempre in un regime di variabilità, alternato a schiarite e a pause asciutte. Temperature in lieve diminuzione anche domani, insomma, si sta sotto i 25 gradi, poi sabato weekend, sabato e domenica tendenza a miglioramento, sabato ancora qualche annuvolamento ma ormai un contesto più asciutto, e poi domenica insomma sarà anche ben soleggiato con la nuova ripresa termica, ancora valori tanto estivi, insomma si potranno toccare ancora i 28-29 gradi domenica, quindi ancora diciamo invece da quel punto di vista siamo ancora in estate.
1: Va bene, grazie mille per tutto insomma questo quadro davvero precisissimo di Daniele Berlusconi. Grazie a voi, a tutti naturalmente gli esperti del tempo di Trebi Meteo, ai quali do appuntamento domani sera sempre alle 19:30. Grazie a Daniele Berlusconi. Ciao Daniele, grazie.
2: Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Radio Padova.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che ami.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 2 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.